Eccoci sulle onde di Radio Tunisi Grani Internazionali, il programma in lingua italiana è iniziato con questo Blanco Elisa Ricordi come primo brano. La nostra playlist è fatta di Samurai J con Ossessione, Salsa Maghreb con Saef e Sal Da Vinci con la sua ultima canzone Poesia, Noemi con Voto a Perdere, insomma tanta bella musica che andremo ad ascoltare durante tutta questa trasmissione. Poi ci sarà poi anche la festa dei paesani, non lo so, sarà sicuramente siciliana la canzone, poi tutta l'Italia al mare, anche questa insomma dalla Sicilia, poi andremo a vedere un po' tutta l'Italia, quindi è un po' pubblicitaria possiamo dire, però va bene pure lo stesso. Bene, come avete visto un po' oggi il sole non ci sta, il sole fa caldo, è vero, perché le temperature massime sono di 29 gradi, però un cielo copertissimo possiamo dire. Invece domani ci sarà un bel sole su Tunisi, 9 giugno, con 34 centigradi, mercoledì addirittura si arriverà fino ai 36 gradi centigradi, insomma giornate dure possiamo dire per molti nostri studenti, visto che stanno passando proprio questi domani e dopodomani gli ultimi due giorni della maturità iniziata l'altra settimana, insomma come sapete che dura su 6 giorni per queste prove scritte. Noi, come abbiamo già annunciato, con il nostro regista Faisal Lady ci farà ascoltare quindi Samurai J con Saef, Ossessione, per queste due canzoni che dureranno più o meno 5 minuti. Musica.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Ed eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisia, spinta presidenziale per la nazionale di calcio tunisina in vista dell'imminente Coppa del Mondo. Il presidente della Repubblica Kais Saied ha ricevuto ieri i componenti della selezione nazionale prima della loro partenza, richiamandoli alla massima responsabilità. Ogni giocatore deve ricordare che rappresenta la Tunisia, ha detto il presidente, che porta la bandiera nazionale e che lotta per issarla in alto, sotto ogni cielo, ha dichiarato appunto il capo. Il presidente ha voluto imprimere una svolta psicologica alla missione, affermando che con decisioni che il tempo della partecipazione a se stessa ormai è finito. Il presidente ha esortato quindi l'intera delegazione a scendere in campo con uno spirito di sfida e una ferrea volontà di vittoria, sottolineando che la cultura della sconfitta è ben più grave della sconfitta stessa in qualsiasi ambito della vita. Ripercorrendo poi i momenti storici più gloriosi dello sport tunisino, sia nelle discipline collettive sia in quelle individuali, il capo dello Stato ha ricordato anche le imprese che hanno impressionato il mondo e che restano impresse nella memoria popolare. La Tunisia è ancora capace di stupire il mondo finché manterrà una fede profonda e incrollabile nella propria capacità di vincere le sfide, ha concluso il presidente con una riflessione sul valore dello sport. Il tabellone elettronico può fare brillare un risultato, ma l'essenziale è ciò che resterà scritto a lettere d'oro sul libro della storia, ha concluso, come abbiamo detto, il presidente. Parole sante sicuramente, perché ci ha fatto ricordare anche un altro allenatore romano, adesso mi sono dimenticato il nome, che diceva proprio così, proprio in questi termini: se l'allenatore ha paura, chiaramente trasmette quella paura ai giocatori. Quindi in fin dei conti è uno sport, quindi la cosa che deve dimostrare è proprio le tue capacità, al di là di ogni sconfitta, al di là di ogni, insomma, un valore momentaneo, possiamo dire. Insomma, è una bella spinta, soprattutto che arriva dopo quella batosta contro il Belgio. Insomma, ci sta anche questo, ci può stare. Parliamo anche di un'altra cosa molto importante, perché gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico italiano Daniele Franceschini, hanno conquistato il titolo europeo Under 17 ieri, battendo il Belgio ai calci di rigore nella sfida, nella finale disputata in Estonia. Piccola rivincita tunisina, possiamo dire. Allora, vi ricordo che il gol del pareggio dell'Italia è arrivato al 91esimo minuto, con il giocatore Marcello Fugazzolla. Invece un poco prima, 5 minuti prima, aveva segnato il primo gol con Ogea, quindi l'85esimo il Belgio. Poi, insomma, c'è stato i tiri a rigori, il portiere italiano Lupo insomma è riuscito a parare un rigore, poi c'è stato anche un altro giocatore che ha buttato a parte, insomma, non ha segnato, come del resto un giocatore dell'Italia, e quindi è finita quindi per 4-3 piuttosto, e quindi l'Italia ha issato il secondo trionfo consecutivo per la selezione under 17 dopo quello storico ottenuto 2 anni fa nel 2024 contro il Portogallo. Insomma, una bella vittoria. E poi vi ricordo che prima, in totale, considerando anche la vecchia denominazione under 16, l'Italia ha vinto questa competizione 3 volte nella sua storia: era l'82, nel 24 e nel 2026. Nell'82 sembrano che tutti abbiano, che l'Italia abbia vinto tutto, a parte gli europei, poi nell'84 persi. Bene, sempre in musica italiana, sempre con arriva Sal Da Vinci, eccola, Sal Da Vinci, Noemi Sal Da Vinci, come abbiamo detto, con la sua nuova canzone. Dopo quella vinta a Sanremo per Sempre Sì, arriva un altro singolo che sta avendo un grandissimo successo sulle radio italiane, e poi Voto a Perdere di Noemi. Questa invece è una canzone confermata, che è uscita qualche anno fa. Musica.

Vuoto a perdere, capoce di Noemi. Ritorniamo in Tunisia, dove Sfax, primo impianto di pacemaker senza fili, svolta in realtà nella cardiologia interventistica. Infatti, una squadra medica del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale Universitario di Sfax ha seguito per la prima volta in Tunisia questo impianto di pacemaker senza fili. Di ultima generazione, segnando un passo significativo nell'innovazione delle tecniche di stimolazione cardiaca. L'intervento realizzato, come abbiamo detto, presso l'ospedale universitario Shaker Hedy Shaker, consente il trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco attraverso un dispositivo miniaturizzato privo di elettrocrateri, con una durata operativa che può arrivare fino a 20 anni, con la possibilità di rimozione in caso di necessità. Secondo una nota del Ministero della Salute, si tratta quindi di una tecnologia avanzata che riduce alcune complicazioni legate ai pacemaker, quindi tradizionali, e rappresenta un ulteriore progresso per la cardiologia intervistica in Tunisia. E l'operazione, chiaramente anche in Nord Africa e in Africa in generale, l'operazione conferma inoltre la capacità delle strutture ospedaliere pubbliche e delle competenze mediche tunisine di adottare tecniche allineate ai standard internazionali. Il team medico, paramedico e tecnico e amministrativo è stato elogiato per il successo dell'intervento. E sempre con il saper fare, possiamo dire, tunisino, perché storico traguardo per la tecnologia e la ricerca scientifica in Tunisia. In un altro settore, infatti, il club studentesco della società di robotica e automazione, affiliato alla prestigiosa Associazione Mondiale degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici presso l'Istituto Nazionale di Scienze Applicate e Tecnologia, l'INSAT, ha conquistato il premio come miglior club studentesco su scala globale. Non si scherza, proprio così. La storica distinzione è stata annunciata ufficialmente dall'INSAT tramite i propri canali social, sottolineando come si tratti del primo riconoscimento di questa portata mai assegnata a un club tecnologico tunisino. Il prestigioso premio è stato conferito a Vienna, in Austria, durante la 42esima edizione del Congresso Internazionale di Robotica, considerata all'unanimità per la più importante manifestazione scientifica mondiale del settore. L'evento ha registrato anche una partecipazione record, riunendo oltre 8.000 ricercatori, esperti e accademici ad ogni angolo del pianeta. A ritirare il premio per la delegazione tunisina sono stati gli studenti Taysir Trabelsi, Emna Taghlit, Mohamed Amin Ghedi e Rami Trudi, e la giuria internazionale ha voluto premiare l'eccellenza, l'innovazione e l'esperienza accumulate dal club dell'INSAT sia nella formazione sia nel volontariato scientifico, oltre al suo ruolo attivo nell'organizzazione di eventi regionali e internazionali. Secondo i vertici dell'istituto, questo successo riflette il posizionamento d'avanguardia degli studenti tunisini nelle tecnologie moderne e la loro straordinaria capacità di eccellere e competere ai massimi livelli internazionali. Veramente complimenti, complimenti a questi ragazzi, perché non è facile, cioè, arrivare ai premi, insomma, è veramente una cosa che ci rende orgogliosi proprio per questi ragazzi. Bravi, complimenti un'altra volta ai questi ragazzi dell'INSAT. Noi sempre con la musica italiana. Un saluto a Mehdi Khantawi che ci stava seguendo anche qui. Faisal Lel, invece, la nostra regia, ci manderà la festa dei paesani e poi tutta l'Italia al mare, come abbiamo detto, per questi quasi 6 minuti di musica ritmata, se vogliamo, perché ci siamo in piena stagione estiva. Musica.

Gucci, è una canzone molto particolare, chiaramente sta avendo successo, quindi per questo l'abbiamo anche trasmesso. Comunque abbiamo fatto, insomma, una canzone un po' della tradizione siciliana, la prima sicuramente molti l'avranno riconosciuta, gli altri invece questa è un po' anche molti a tratti, insomma, le parole che si vengono riprese. Comunque dalla spiaggia italiana noi andremo verso quella tunisina e Brasile. Il brasiliana, perché infatti tutti e due queste due nazioni rafforzano l'asse economico. Infatti il Ministero del Commercio tunisino ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro bilaterale per potenziare il consiglio d'affari tunisio-brasiliano a organizzare l'evento Tunisia Week in Brasile. L'accordo è scaturito dall'incontro a Tunisi tra il ministro Semerabid e il presidente della Camera di Commercio arabo-brasiliana William Edib Dib, affiancati dai vertici della SIPEX e del sindacato quindi dell'OTK. La nuova struttura promuoverà lo scambio di informazioni strategiche su commercio e investimenti, coordinando anche programmi d'azione con la Camera arabo-brasiliana e intensificando missioni economiche e incontri d'affari. Il ministro Abida ha elogiato il ruolo della Camera nel facilitare l'accesso dei prodotti tunisini ad alto valore competitivo come olio d'oliva e datteri. Inoltre ha celebrato il successo della recente fiera APAS 2026 a Sao Paolo, dove la Tunisia ha registrato la più grande partecipazione araba e africana della storia dell'evento con 16 aziende espositrici, quindi esposti piuttosto, vabbè, che hanno esposto. Il Brasile ha ricordato che Abida rappresenta anche un partner chiave e una porta d'accesso fondamentale per i mercati del Sud America. Da parte sua, William Adib ha insistito sulla necessità di concretizzare le opportunità attuali attraverso

un duetto particolare, insomma, dove la voce viene fuori, chiaramente non è paragonabile a quella di Claudio Baglioni, però insomma, molto bello questo duetto, per questo che l'abbiamo scelto. Quindi Amore bello e per due come noi, per questi 7 minuti di musica italiana sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, dalle 15 alle 16, sempre in programma in lingua italiana, musica.

cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Eccola, non c'è nessuno, diceva Angelina Mango con Juvli Olli, quindi per due come noi. E siamo quasi giunti alla fine, giusto per ricordarvi, abbiamo iniziato anche con il calcio e concludiamo con lo sport in generale. Vi ricordo che è ufficiale Fabio Grosso, il nuovo allenatore viola, quindi è stato deciso così, quindi la Fiorentina prossimo anno avrà come quindi allenatore il campione del mondo. Ricordiamo quella, cioè io mi ricorderò sempre, insomma, questa semifinale, sto parlando anche in francese, sono semifinale tra l'Italia e la Germania, insomma, quel gol di Fabio Grosso, quel pallone che è stato dato da Pirlo e il gol, insomma, che poi ha spalancato le porte a quella finale. Poi l'ultimo rigore, proprio quella corsa mi ha ricordato proprio il 1982, come si dice, no? Quella, insomma, bellissime emozioni. Purtroppo, ripetiamo un'altra volta, che non potremo riviverli cioè, nella stessa intensità. C'è la Tunisia chiaramente, però per gli italiani, quindi non si tratta della stessa cosa sicuramente. Bene, Berrettini, nessuna lesione, voglio arrivare in forma a Wimbledon, parliamo di tennis. Vi ricordo che Cobelli invece, il fratello, ieri che poi insomma, che di Flavio Cobelli, insomma, purtroppo ieri non è riuscito a vincere il Roland Garros. C'è stato un applauso lunghissimo per Panetta, però insomma l'italiano non ce l'ha fatta fisicamente, poi è crollato e quindi Zverev ha vinto finalmente, quando non c'è Alcaraz e non c'è Sinner, chiaramente Zverev ha trionfato giustamente. Questo è insomma quello che possiamo dire o raccontarvi di quello che succede insomma, sul campionato italiano e sul tennis in generale e sul campionato italiano, chiaramente con questo primo allenatore confermato. Vi ricordo che Sinner ha fatto anche i controlli di routine, che insomma ricomincerà gli allenamenti mercoledì dopo quella botte di soli, come si dice, durante Roland Garros. Bene, siamo giunti alla fine. Siamo giunti alla fine. Vi lascio con due canzoni remixati o particolari, perché la prima è insomma, sicuramente riconoscerete come vorrei di Ricchi e Poveri, poi un'altra versione di Su di noi, anche questa è una canzone molto famosa in Italia, che è sempre in una versione remix che vi faremo ascoltare per oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre alle ore 15 fino alle ore 16 in musica italiana. Domani ci sarà il nostro amico Adl Gazzè, mercoledì ritorno io e poi giovedì ci sarà il nostro amico Moradaier. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo, un ringraziamento a Faisal Hariri e musica italiana fino alle 16. Ciao a tutti.